0: Eshongulu hino sikare tawane kopeki lwanzo.
1: Erivererea eshonzuli mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopeki lwanzo. Ikabwe ko mupokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omobwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mberiri haumane reha emibweko yoshi omundu amabye omobwaga.